Resultat? Papa Carió. O dai mota via ti va rasca i ai va. O dai mota via